che sia arrivato il momento. Il momento del sentimento. Direi proprio di

sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo